0: Hey, Murray.
1: Hey, Murray.
0: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Murray? Where, Murray? Where, Murray? Juan Ozona. Che pensa per te? Fama de mi. Fama de mi. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sonno, ci pensa per te.